0: ma soprattutto di fare attenzione ai furti. Eh sì, tratteremo anche questo argomento, quindi mi raccomando rimanete con noi perché ci sono anche dei consigli importanti. Ma intanto eccoci qui da questo momento e fino alle 13 pronti ad accompagnarvi con la nostra musica, musica che come sempre sarà guidata da lui, dal nostro Silvio Tempesta, pronto anche quest'oggi a suonare la prima canzone del giorno.
1: Questa è

Leaders con Ora lo sai. No, non ancora, ma ora ve lo racconto. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di estate, parliamo di valigie pronte, di foto dal mare, storie al tramonto, vacanza, sole, muoversi, vivere. Sì, che meraviglia. Ma attenzione, attenzione, perché magari mentre noi siamo, che ne so, in un posto bello, in spiaggia, in campagna, in montagna, qualcuno potrebbe capire che la casa è vuota e fa impressione pensarci, ma sappiate che in Italia avviene un furto in casa ogni 3 minuti, proprio così. E l'estate, tra l'altro, insomma, è anche il periodo più delicato. E allora in questo caso ci hanno pensato così gli esperti a dare dei consigli semplici ma importanti. Quali sono questi consigli? 1. Ehi, dico a voi.

meraviglia. Allora, secondo gli esperti bisognerebbe evitare di pubblicare in tempo reale che siete in vacanza. Meglio condividere i ricordi al ritorno. Secondo, non lasciare segni evidenti di assenza come posta accumulata, tapparelle sempre chiuse. Magari, che ne so, terzo, chiedere a un vicino fidato di dare un'occhiata, ma che sia fidato, mi raccomando. Quarto, usare luci automatiche o timer per simulare presenza. Cioè, voi mettete il timer, quindi ogni tanto luci che si spengono, io il televisore, le cose, tutto chiaro, no? E quinto, attenzione a chi vede le nostre abitudini online, perché oggi i ladri non guardano solo finestre e serrature, guardano anche Instagram, Facebook e TikTok. Ecco, e allora mi raccomando a questi consigli, ma soprattutto vi chiedo: qual è la prima cosa che controllate prima di uscire di casa? Gas, finestre, allarme o altro? Magari se invece avete avuto delle brutte esperienze,

Amici e il suo maledetto me. Allora, dai, forza, voglio sentirli questi messaggi, li voglio leggere, voglio sentire le vostre note vocali. Qual è la prima cosa che fate, che controllate prima di uscire di casa? Io il gas sempre, magari ci torno anche 10 volte per esserne proprio certa, per esserne sicura.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Captain of Art dei Double, ma che canzone che abbiamo ritrovato! Io adoro 1985. Allora, di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di andare in viaggio, di goderci le meritate ferie, però bisogna sempre fare attenzione, purtroppo, quindi cercare di proteggere le nostre case dai furti, che sono numerosissimi, soprattutto d'estate. Allora, gli esperti hanno dato alcuni consigli, come non annunciare sui social che magari siamo via, magari postare al nostro rientro, chiudere bene tutto, quindi porte, finestre, balconi, garage, cantine, perché anche una piccola apertura può essere un invito. Non bisogna lasciare segni di assenza, usare, come abbiamo già detto, timer per luci e TV, avvisare magari un vicino affidato, un occhio in più, lo sapete, può fare la differenza. Soprattutto non lasciate chiavi nascoste, perché sanno perfettamente, no? Fuori, sotto lo zerbino, nel vaso, sopra il contatore, perché sono i primi posti, sappiatelo, che vanno a controllare, e andrebbe anche installato un buon allarme o comunque anche delle videocamere, perché anche una semplice telecamera collegata al cellulare può essere utile. È tutto chiaro? Quindi fate molta attenzione a tutto questo. Magari fateci sapere se avete avuto qualche brutta esperienza, che cosa è successo, come l'avete superata, come vi proteggete adesso, ma anche cos'è la prima cosa che fate prima di uscire di casa, cosa controllate. Al 347 7272 274. Ed è un po' di

0: la più bella in assoluto. Beh, insomma, non si sbaglia. Quanti gruppi, quante canzoni, quanti successi di quegli anni. AZ Camera con All I Need Is Everything. E adesso invece eccoci qui ancora una volta a ad ascoltare praticamente quelle che sono state delle novità, ma che adesso diventano anche delle grandi hit, tipo questa, Senza Vestiti di Maria Antonietta e Colombre.
1: Con gli occhi chiusi

Fresco. La nostra musica, quella su Radio Selene che vi sta accompagnando, ma adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani e di questa stagione artistica 2026, di questi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore, eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'arte, delle emozioni. Prossimo appuntamento questa domenica 5 luglio alle ore 21. Chi c'è? Rafael Gualazzi, che è un cantautore, un pianista e un performer tra i più originali della scena italiana. Ebbene, lui porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing, pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. È un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Ebbene, scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.

Oscar Anton con Bye Bye. Ciao ciao, lo vogliamo mandare questo saluto, ma soprattutto fare tanti auguri a Mia. Mia è di Parabiago, siamo in provincia di Milano, stazione di Milano. C'è Barbara che è di San Vittore, quindi sempre in Lombardia, che insieme a Martina e Andrea danno il benvenuto nella famiglia a proprio Mia, che tra l'altro oggi è il suo compleanno, compie 21 anni, quindi cara Mia, tanti auguri anche da parte nostra. Ora con noi Ricky Martin.

0: Wherever I go, One Republic qui su Radio Selene, ci siete? Allora, stiamo parlando delle nostre case, di quello che controlliamo prima di uscire, magari a volte solo per fare la spesa o in questo periodo, insomma, prima di andare in vacanza. E c'è Angela che voglio salutare, mi scrive da Celia Messapica e dice: guarda, io la prima cosa che faccio è guardare il mio cane. Prima di tutto devo sapere dove e se ha acqua. In questo caso, insomma, assenza di poco tempo, insomma, giusto per intenderci. Mimmo da Monopoli: controllo dove ho messo le chiavi, che è già un'impresa. Un bacio a Rosa da Latiano, che invece controlla il balcone. Francesco da Taranto: l'allarme, se non sento il beep non sto tranquillo. Lucia da Lecce: cioè, io in realtà faccio il giro completo, gas, acqua, finestra, luci. Vita da Bari: il ferro da stiro, perché ho sempre il terrore di lasciarlo acceso, come molti, insomma, il gas. Vedo che non sono l'unica a fare questa cosa. Anna da Brindisi: la porta la chiudo, faccio due passi, torno a ricontrollare sempre. Vi è mai successo magari di chiudere, di partire con l'auto, di fare qualche chilometro e dire: mamma mia, ma ho chiuso casa? E di tornare indietro? Io qualche volta l'ho fatto, lo so, paranoie bruttissime. Rosanna da Andria: buongiorno Caraiglia, prima di uscire controllo sempre di aver messo l'allarme, anche se devo mancare pochi minuti da casa. Lello da Belvedere mi scrive invece: io controllo sempre se sono sveglio, capito anche questo. Gianni da Bisceglie: ciao ragazzi, sicuramente l'allarme, visto l'aumento sproporzionato dei furti in appartamento. E poi Pierpaolo che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, sicuramente prima il gas, poi le finestre, la porta, la serratura, che abbiamo messo le mandate, e poi si può uscire, dai.
0: È vero, bisogna sempre controllare, perché insomma una casa sicura ci fa stare decisamente meglio, e noi lo sappiamo perfettamente. Allora,

0: alla grande con la loro musica, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Noi invece sentiamo adesso lui, Mango.
1: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore?

Di dolce, perché se c'è una cosa che in Puglia prendiamo molto sul serio, soprattutto noi salentini, ormai conosciuto veramente in tutto il mondo, è il pasticciotto. Sì, sto parlando di lui, quella pasticciotto. Questa frolla calda, dal cuore morbido, dal profumo che sa di colazione al bar, e non solo, perché ogni momento è buono per mangiare il pasticciotto. E direte: Maglia, ma basta, ma perché a quest'ora? No, ve lo dico, perché da oggi arriva questa curiosità che molti ancora non sanno, ma che ve lo dico io: dal classico pasticciotto è nato il pistacchiotto. È la versione con il celebre pistacchio di Bronte. Mamma mia, io ancora non l'ho assaggiato, ma credetemi, lo farò quanto prima. La notizia è che la ricetta originale è stata ufficialmente donata, no? Quasi come un piccolo patrimonio da custodire, quindi diventa tradizione da tramandare, un po' come, che dire, quando le nostre nonne magari ci dicevano la ricetta segreta delle pittule perfette, delle carte già quelle cose lì. Bene, in questo caso, insomma, proprio questa notizia da portare avanti, questa tradizione che è stata donata e questo assaggio che prima o poi faremo tutti quanti del pistacchiotto. E mentre pensiamo a questo, pensiamo ovviamente alla nostra regione, alla nostra bella Puglia, al nostro paese, al sud, e lo facciamo proprio con questa canzone.

0: Gazze, canzone del 2013 con Sotto casa. E adesso invece parliamo di un ponte tra due generazioni, perché insomma, voglio dire, Giuli, giovanissimo, Biagio Antonacci, un po' meno giovane, insieme con questa canzone scritta da Biagio Antonacci, ma che in realtà è di Giuli, con L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: così.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Sono le 11:48, questa è Radio Selene. Ad accompagnarvi fino alle 13 ci sono io. Buongiorno, sono Ilia D'Arpe, c'è la nostra musica. Subito con noi andiamo a ritrovare una grande voce, Lose Ain't.

viaggio, che viaggio che vi stiamo facendo fare con la nostra musica. You Lewis and the News con questo grandissimo successo degli anni 80. Siamo entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. Come sempre il tempo vola, non lo so perché, quando sono in vostra compagnia. 8 minuti dopo le 12, la nostra musica che continua con Lady Gaga e subito The Colors.

Lady Gaga su Radio Selene con Alejandro. E allora vogliamo parlare a questo punto del nostro territorio, come sempre, della nostra bellissima Puglia, che continua a far battere il cuore dell'estate italiana. Perché? Perché secondo gli ultimi dati il Gargano e il Salento sono tra le mete più richieste di quest'estate 2026. C'è un vero boom di prenotazioni. Beh, insomma, voglio dire, detto tra noi, c'era da aspettarselo. Allora, vediamo un po', da una parte c'è

silenzio. Dall'altra parte invece il Salento, l'Usule, l'Umare, l'Uientu, Telu Salentu, con Gallipoli, Otranto, Porto Cesario, Santa Maria di Leuca, insomma da anni è diventato, come dire, simbolo proprio dell'estate italiana. Il bello del nostro territorio è proprio questo, quello di riuscire a offrire due anime diverse ma ugualmente meravigliose. Se vogliamo il nord, quindi un po' più selvaggio, più verde, quasi sospeso nel tempo, e il sud, no? Cioè il Salento proprio, con un sud più solare, più mondano anche se vogliamo, più feste in piazza, più travolgente, insomma di sicuro una cosa è certa. A volte andiamo a cercare la bellezza chissà dove, quando invece poi è proprio qui dietro l'angolo, e i turisti lo sanno, l'hanno capito perfettamente. Quindi magari ne approfittiamo anche noi di Radio Selene per augurare a tutti coloro che da ogni angolo del mondo hanno deciso di venire a trascorrere le proprie vacanze in Italia, soprattutto nel nostro territorio. Quindi a

queste grandi canzoni che ci ha regalato, e tra le tante sicuramente, insomma, non poteva mancare anche questo Killer che abbiamo ritrovato dal 1991. Dunque, vediamo un po'. Allora, ci sono ancora un po' di vostri messaggi da leggere a proposito, insomma, di delle cose che noi guardiamo, insomma, prima di uscire da casa. Con questo voglio salutare, vediamo un po', Maria da Lecce. È vero, è la stessa cosa che faccio io. Dice: io controllo sempre il gas, anche se magari l'ho chiuso, per esserne sicura torno indietro almeno, dico almeno due volte. Le finestre invece, dice Cosimo da Ostuni. Anna dice: vabbè, normalmente faccio sempre questa cosa, chiudo la porta, parto, torno e dico chiusa, non l'ho chiusa, e la richiudo, e se sto pensando ad altro ci torno una terza volta, mamma mia. C'è veramente esagerato anche in questa casa. Il telefono, Gianfranco d'Andria, assolutamente sì, anche tu. E poi voglio mandare invece un bacione a Valentino che è di Biceglie, perché oggi abbiamo parlato proprio del pistacchiotto, questo misto tra pasticciotto e pistacchio, e lui mi fa vedere, mamma mia, anche questa sua novità. Valentino che di Biceglie, c'è novità della nostra pasticceria, e il pasticciotto crema San Marzano mi fa venire la a quest'ora, non dico Valentino, ma tu a quest'ora mi fai vedere queste cose. Comunque bellissimo, grazie, buona giornata anche a te. E intanto la nostra musica che continua con Zerb e Sofì Janzao.

Lisa che sforna un successo, una hit dietro l'altra. E a proposito di canzoni nuove, di canzoni insomma che ci accompagneranno di sicuro per quest'estate, poi magari vedremo anche in futuro, c'è il ritorno della Katy Perry.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Stiamo per finire, stiamo per andare a casa, o forse voi state per prepararvi, che ne so, andare al mare, in campagna, non lo so cosa farete, ma di sicuro so che lo farete con noi.

Summer Funk è la nuova di Francesco Gabbani. Ecco. Anche in questo caso noi c'eravamo ed è stato veramente un pezzone pazzesco che ritroviamo su Radio Selene. MC Major G.

Finita, eh? No, dico, è finita questa settimana e allora si conclude il nostro appuntamento di questo venerdì 3 di luglio. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica. Intanto vi auguro un buon fine settimana, ma vi dico anche che da lunedì noi saremo insieme dalle 9 alle 11, quindi mi raccomando non mancate e soprattutto divertitevi. Baci da Ilia.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 4 luglio 2026 è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. La santa del giorno è Santa Elisabetta del Portogallo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Nascono così gli Stati Uniti d'America. Nel 1855 a Brooklyn, New York, viene pubblicata la prima edizione del libro di poesia di Walt Whitman, intitolato Leaves of Grass. Nel 1957 debutta nel pieno del boom economico la nuova Fiat 500, l'auto per tutti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 luglio del 1910 il pugile afroamericano Jack Johnson manda KO il pugile bianco Jim Jeffries durante un incontro dei pesi massimi, innescando delle rivolte razziali in tutti gli Stati Uniti. Nel 1954 a Berna la Germania Ovest sconfigge la grande favorita Ungheria per 3-2 e vince la sua prima Coppa Rime. Quel match passerà alla storia come Miracolo di Berna. Nel 2010, nella finale del torneo di tennis di Wimbledon, Rafa Nadal supera Thomas Berdych per 3-0, conquistando la seconda vittoria nel prestigioso torneo inglese dopo quella del 2008. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 luglio del 1959 Domenico Modugno è primo in classifica con Notte, lunga notte. Nel 1982 Bravi ragazzi di Miguel Bosé è in vetta alla hit parade. E nel 2007 i Negramaro lanciano il singolo L'immenso. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 e scomparso a Caprera il 2 giugno 1882. Generale, patriota, condottiero e scrittore italiano, figura rilevante del Risorgimento, fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. Ricordiamo anche Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio 1927 e scomparsa a Roma il 16 gennaio 2023. Attrice e artista italiana, storicamente soprannominata la Lollo, fu una delle attrici europee più importanti a livello internazionale degli anni 50 e 60. Compie oggi 66 anni il comico e conduttore televisivo italiano Enrico Bertolino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 luglio 1934 di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel per la fisica e per la chimica rappresentano il degno riconoscimento a un'intera vita spesa per la scienza. Nel 2003 ci lasciava una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White. Nel 2014 scompariva invece lo scrittore, attore, cantautore, comico e cabaretista italiano Giorgio Faletti. E il proverbio del giorno è: da chi non ride mai, sta lontano come dai guai.
0: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione. State cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici, saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la Medaglia della Libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla Dichiarazione di Indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i Lefebvriani. In Venezuela la guaira, tutte le speranze erano concentrate sullo piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyufka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filo russo Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani. Ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
3: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: Questa è Radio Selenium.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
1: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
2: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
1: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin Tiniufka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Ho dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, all'Ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
2: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
1: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Ashur e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per i 16esimi di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Brava!
4: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Stefano Alicchio.
2: In versione multitasking in questo sabato mattina, perché insomma sentivo la sigla che mi preannunciava e vi preallertava del mio arrivo, e poi insomma ero mi intento a dare un'occhiata al web. Intanto dovevo chiudere anche la porta di casa, perché questa è casa nostra, no? È casa vostra, Radio Selene. Benvenuti, bentrovati. Io sono Stefano Alicchio, dall'altra parte del vetro Dario Quagliarella. Mamma mia, come sei figo stamattina! Semplice, casual, sportivo, niente di che, umile. Profilo basso, ma fighi come sempre. Oh, allora oggi devo darvi una notizia. Mi dovete festeggiare in qualche modo, è la mia festa, perché oggi compio 6 anni. 6 anni davanti ai microfoni di Radio Selene. Auguri, ma auguri! Offro io, tranquilli, datemi il vostro indirizzo, vi faccio arrivare cappuccino e cornetto se fate i bravi. Bene, allora ci sono tutte le premesse per fare bene anche in questo sabato. Cos'è oggi? 4 luglio, ma abbiamo da fare anche un po' di auguri, abbiamo anche il nostro B-Day, parleremo come sempre di tante cose belle e meno belle. La musica è bellissima, come quella di Patrick Hernandez. Si comincia da qui.

Abbiamo cominciato davvero bene, meglio forse non si poteva. Born to be Alive, Patrick Hernandez su Radio Selene, era il 1979, grande successo anche qui in Italia, e ci colpiva anche per il suo outfit, quest'uomo con il gilet, il bastone da passeggio, davvero incredibile, un personaggio, un po' come me, insomma. Dai, che sono le 9, buongiorno.

0: Noemi su Radio Selene con Tu cosa fai questa sera? Lo stiamo programmando, lo stiamo decidendo, intanto adesso siamo sicuri che arrivano le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Agguato mortale a Vieste, dove nella tarda serata di ieri è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in località Defensor, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Due anni fa il giovane era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, considerato all'epoca il braccio destro del boss viestano Marco Raduano. L'omicidio Scirpoli potrebbe dunque essere stato un regolamento di conti nell'ambito malavitoso garganico. Sul caso indagano i carabinieri. Qui giace il Made in Italy, è la scritta che accompagna la corona di fiori tipica delle cerimonie funebri posizionata ieri dagli operai Natuzzi davanti alla sede centrale dell'azienda a Sant'Eramo in Colle, nel giorno in cui la società ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti con conseguente trasferimento di quasi 700 lavoratori in altre sedi, in gran parte in cassa integrazione. I lavoratori si mobilitano nel giorno delle chiusure contro un piano industriale che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi su chi lavora, dichiara Ignazio Savino, segretario generale della filea CGL Puglia. Intanto è allarme anche per i lavoratori dei call center. Il settore, un comparto vitale per l'economia pugliese, oggi rischia letteralmente il collasso a seguito del nuovo bando di gara Enel, una tempesta perfetta che minaccia direttamente oltre 10.000 lavoratori e lavoratrici impegnati sul territorio regionale tra commesse pubbliche e private. Lo denunciano le segreterie regionali dei sindacati di categoria di CGL e CISL Puglia, che ieri hanno organizzato a Bari un'assemblea pubblica per fare il punto con delegati, lavoratori e istituzioni. All'incontro ha partecipato l'assessore al lavoro della Regione Puglia Eugenio Di Sciascio, che ha confermato, fanno sapere i sindacati, l'immediata apertura di un tavolo istituzionale permanente di monitoraggio. Stop ai cantieri sulla strada statale 16 fino a metà settembre, lavori fermi dal 30 giugno per evitare ulteriori ingorghi, soprattutto nei fine settimana da bollino nero, quelli del grande afflusso di turisti verso le spiagge del sud-est barese, del Brindisino e dell'Eccese. Si è insediato ieri il comitato di garanzia voluto dal sindaco di Bari Vito Leccese, che dovrà vigilare sugli accordi stipulati da Luigi De Laurentiis per la cessione del club biancorosso entro il 1 luglio 2028. Abbiamo deciso di chiedere un incontro immediato alla proprietà del Bari per verificare gli impegni sottoscritti, ha dichiarato ieri a Radio Selene il presidente del comitato, l'ex giudice presidente della Corte d'Appello di Bari Franco Cassano. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it. Festivals in
6: in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
7: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21, piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
9: Radio Selene.
0: 9 e 9, buon sabato, buon weekend a tutti voi, questa è Radio Selene, io sono Stefano Alicchio, adesso realizzo un mio sogno. Ho sbirciato, arriva tra poco Luglio di Riccardo Del Turco, subito Cabana con Irama.

0: Io nascevo in quell'anno lì e Riccardo Del Turco faceva cantare l'Italia intera con questa bellissima canzone, si chiama Luglio, che cantiamo ancora a distanza di 58 anni, mamma mia, 58 anni. 9:15, diamo i numeri, dai, con Stefano sino alle 12. Dario Quagliarella invece, che si occuperà come sempre egregiamente della parte tecnica. Adesso parliamo di vacanze, parliamo di cose belle, cioè è weekend, non è che possiamo trattare argomenti che ci vadano ad appesantire l'umore. Parliamo di cose belle, le ferie, le vacanze, dove andiamo quest'anno, con chi andiamo, e guardiamo il calendario. E luglio fa caldo anche se da 2-3 giorni i venti si sono girati, e non solo quelli per alcuni di voi, ma per fortuna sono meno opprimenti, e c'è una frase che rimbalza nella testa di tutti, praticamente tutti, come un tormentone impossibile: estate, tempo di vacanze. Vabbè, lo so che state pensando e a cosa state pensando. C'è chi mi sta ascoltando con i piedi già nell'acqua, chi ha il braccio fuori dal finestrino della sua auto, e poi ci siete voi. Sì, sì, parlo proprio con voi, i miei eroi contemporanei, voi che siete ancora bloccati al lavoro, a litigare con il condizionatore, con i colleghi, a fissare lo screensaver con la spiaggia tropicale. Ma non vi preoccupate, per le prossime 3 ore la vacanza ve la portiamo noi di Radio Selene direttamente nelle vostre orecchie. Ma parliamoci chiaro, quando inizia davvero il tempo delle vacanze? Non è quando arrivi in hotel, all'interno del B&B o nella casa vacanze. Per me inizia nell'esatto momento in cui cominciamo ad organizzare la vacanza. Dove si va e con chi si va? Da soli, meglio soli che mal accompagnati, ascoltatemi. E in sottofondo c'è magari il primo odore di crema solare o la prima birra ghiacciata in autogrill. Oh, ma è cominciata la vostra vacanza, sì o no? O quando inizia la vostra vacanzona estate 2026? Comunque tra poco vi chiederò un'altra cosetta. Intanto cominciate ad interagire, se vi va, al 347 727 274.
1: Salita del volo con destino alla

Manca soltanto l'infradito, manca soltanto la sabbia, manca solo il pareo e l'occhiale da sole, ma questa è la canzone perfetta per l'argomento di cui stiamo parlando in questo momento qui su Radio Selene 920. Buongiorno, bentrovati a tutti voi. Stiamo parlando di vacanze, lo so. Vi piace questo argomento? A me tantissimo, perché io personalmente da lunedì me ne vado in vacanza. Che bello. E voi avete già cominciato? Avete già fatto? Avete già dato? Farete? Che cosa farete? Ma intanto c'è una cosa che ho notato: il tempo della vacanza cambia un po' le persone, ci si trasforma. In spiaggia, per esempio, si creano delle vere e proprie fazioni, delle vere e proprie tribù. C'è la lucertola, voi siete lucertoloni? Che intendo per lucertola? La lucertola è quella persona, quel soggetto che si sdraia al sole alle 8 del mattino, poi si gira dall'altro lato, ma solo per l'effetto della rotazione terrestre, mica perché poi insomma si impegna a girarsi. E poi c'è quello iperattivo, quello che vuole fare tutto con tutti, che la vacanza è relax, ma alle 9 fa beach volley, alle 11 acqua gym, alle 13 escursione, alle 6 torneo di burraco. Ragazzi, rilassatevi. E voi che specie di vacanzieri siete? Siete i lucertoloni immobili al sole dalle 8 alle 20 o siete iperattivi, l'iperattivi, quelli che non si perdono niente, beach volley, acqua gym, pedalò, escursioni? Dai, voglio sapere che tipi da spiaggia siete. 347 72 72 274, questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

0: Serena Brancale, presente. The Colors, ci sono. Mamma mia, che bella questa Partenope, una delle mie canzoni preferite dell'estate 2026, e questa è una canzone da ascoltare con lo spritz o il gin tonic in mano e muoversi, muoversi. Ma muoviamoci, diamo le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questo sabato 4 luglio. Si rinforza l'alta pressione, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi, venti moderati, basso Adriatico mosso, canale d'Otranto da mosso a molto mosso.
1: Stai ascoltando

questo sabato mattina ci stiamo godendo davvero le canzoni più belle, come tra l'altro spesso e volentieri sempre accade qui su Radio Selene. Dal 1977 anche Lucio Dalla con Come profondo il mare. E tutte canzoni che proprio ci stanno a pennello con l'argomento di questo sabato mattina. Io sono Stefano, voi chi siete? Facciamo l'appello, come vi chiamate? Rispondetemi al 347-7272-274 o fatemi salutare Antonio, lui ha un negozio, beh, si occupa di occhi, la salute degli occhi, e mi fa gli auguri per i miei primi 6 anni qui a Radio Selene. Ho cominciato da queste parti il 4 luglio del 2020, c'era il Covid, ma parliamo di cose belle, parliamo di vacanze. Allora, parliamo di tipi da spiaggia. Quante volte avrete detto, oh, quello è proprio un tipo da spiaggia? Sì, vabbè, e voi che tipi da spiaggia siete? Perché poi ci sono le due categorie principali, le lucertole, il loro unico scopo è l'immobilità totale per ore, stesi al sole ad assorbire calore, ad abbronzarsi, perché poi per una settimana intera devono mostrare la loro abbronzatura. E poi ci sono gli iperattivi, quelli che non conoscono il relax da ombrellone, racchettoni, beach volley, frisbee, paddle, surf

e poi vogliamo dirlo, a 5 si schiaccia. Chi non ha mai giocato a 5 si schiaccia in acqua o sulla sabbia? E poi insomma ci sono le minoranze etniche, ci sono i lettori seriali, quelli che leggono tutto il tempo, poi ci sono i sopravvissuti che arrivano con le tende, sdraio, pieghevoli, le borse frigo grandi quanto un frigorifero di casa e scorte di cibo in grado di sfamare un intero reggimento, ci sono i tecnologici che non si godono niente, il panorama, ma non esiste, perché sono sempre al telefono con le cuffie antirumore, intenti a controllare i social, a lavorare o a fare videochiamate, e poi ci sono i genitori in apprensione, li riconosci perché cominciano a urlare: oh, metti la crema, non correre, esci dall'acqua che hai mangiato, mamma mia che pesantezza. Vabbè, che passano la giornata quindi a scrutare l'orizzonte per controllare i figli. E tu che tipo di spiaggia e da spiaggia sei? Dai, che tipo sei? Sei lucertolone, iperattivo, tecnologico, genitore in apprensione, sopravvissuto? Ne parliamo questa mattina, fatemelo sapere e tra poco leggerò i vostri commenti. 347 7272 274, ovviamente parlo dei vostri messaggi. Oh, e voilà, c'è una bella canzone nuova, la novità di Emma Marrone, Fibra, questa mi piace davvero, si chiama Antidroga.

0: Buon sabato a tutti voi amici e amiche di Radio Selene. Il Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento domani, domenica 5 luglio alle ore 21. Arriva Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: 9.48 e qui facciamo il botto perché vi faccio ascoltare tre canzoni, una più bella dell'altra come sempre. Questa è Radio Selene, io sono Stefano, insieme sino alle 12, adesso Gaia con Bossa Nostra, Olivia Zinn, So Easy, ma subito arriva Lola Young con la sua Messi.

In questo sabato stiamo parlando di tipi da spiaggia e in sottofondo le canzoni da spiaggia. Questa bella bossa nostra di Gaia. Adesso torniamo nel 1968, qui su Radio Selene arriva Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

Io non so manco fischiare, pensate. Allora, tante le cover di questa meraviglia, delle meraviglie, Sitting on the Dock of the Bay. Noi abbiamo ascoltato l'originale, quello di Otis Redding. Un minuto dopo le 10. Buon weekend!

0: Questa canzone di Jovanotti ci rappresenta al 100% in questo weekend. L'estate addosso e adesso indossiamo le news linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
2: Croci senza nome, loculi senza bare, così Lampedusa accoglie Papa Leone nella sua prima tappa sull'isola. Non solo i vivi, ma anche chi non ce l'ha fatta. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con le parate in pompa magna a Washington, il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per recarsi alla porta dell'Europa.
3: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
2: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
3: Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7.10 e 18.21. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.
2: In chiusura, Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin T. Married, a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends. Lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
13: Vivi un un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
14: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
15: Cosa dice di te la tua casa?
16: ProShop.
15: E il tuo bancomat?
16: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
15: ProShop, la qualità che conviene.
17: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
1: Radio Selene.
0: Mamma mia, come ci piace il nostro jingle e ci piace la nostra musica. Una canzone di Alicia Keys, si chiama One dal 2007, ma subito riassaporiamo Lucent con Love Bites Back.

17, buon weekend, buon sabato 4 luglio 2026 a tutti voi che avete scelto Radio Selene anche per questo fine settimana. No one, Alicia Keys, io sono Stefano Alicchio, saremo insieme sino alle 12 e adesso finalmente arrivate voi protagonisti di questi prossimi due minuti, perché ho da leggere un po' di messaggi. Stamattina vi ho chiesto: ma voi che tipi da spiaggia siete? Siete lucertoloni o iperattivi? E viene fuori una casistica abbastanza più ampia rispetto a queste due categorie. Buongiorno a Marcella, lei mi dice: né l'uno né l'altro, sdraiata sì ma all'ombra, mi piace nuotare e mi piace il mare la mattina presto quando l'acqua è ancora fresca e tonificante, appena si alza il sole io tramonto. Bene, allora Marcella, a te piace il sole ma guardarlo da lontano con gli occhiali da sole, meglio l'ombrellone, va bene, mi può andar bene. Buongiorno anche a Cecily Cecilia, buongiorno Stefano, beato te che te ne vai in vacanza, vabbè che mi devo grattare, no, nel senso, una volta l'anno almeno fatemi andare in vacanza. E lei dice: guarda, io ogni volta che vorrei andare in vacanza c'è sempre un rompiscatole che si sposa. Lei, a dire la verità, non mi ha scritto rompiscatole, ha utilizzato un altro termine che non posso dire per radio. Guarda Stefano, poi prosegue, no? Dipende dalla compagnia. Se la compagnia è allegra, simpatica, è bello divertirsi anche e non solo stare sdraiati. Se la compagnia è pessima, mi isolo, sto bella sdraiata e lasciatemi in pace, non mi tocca, non mi parlate. E quindi è cangiante, dipende dalla compagnia che si ritrova sulla spiaggia. Buongiorno a Rosanna, lei mi scrive: caro Stefano, buongiorno, io sono la tipa ombrellone, perché resto sotto l'ombrellone, altrimenti mi brucio facilmente anche con la protezione 50. A chi lo dici? Io poi col melone, con la pelata, devo mettere la protezione 100, altrimenti c'è la capa gira. Abbiamo un altro messaggio, un altro paio di messaggi, li leggiamo tra poco. Vi chiedo: voi che tipi da spiaggia siete? Potete ovviamente farmelo sapere al 347 7272 274. Questa è la nuova canzone di Maria Antonietta e Colombre, si chiama Oh, ci piace, senza vestiti.

0: Francesco.
1: Questo sabato mattina stiamo parlando di tipi da spiaggia, ma più tipi da spiaggia di noi di Radio Selene. Dove li trovate? Dove li trovate? Ci trovate al Beach Tour.
2: Beach Tour!
1: Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia proprio con il Beach Tour 2026. Ovviamente una grande esplosione di energia e tantissimo, ma proprio tantissimo divertimento. Ovviamente vi dovete immaginare questa situazione qui: la radio in diretta in riva al mare e poi tanta musica, i giochi da fare insieme, i gadget, i premi, le risate, le sorprese, le foto e le storie sui nostri canali social. Io vi invito a cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e venite a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Vogliamo dare un'occhiata alla prossima tappa, quella di domani, domenica 5 luglio, saremo al Lido America, Margherita di Savoia in diretta dalle 10 alle 13 e vi do anche una piccola anticipazione. 15 agosto, Ferragosto, sabato 15 saremo al Lido Il Brigantino a Barletta in diretta dalle 16 alle 19, grande appuntamento di Ferragosto. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Questa è Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

viene fuori tutta la nostra parte romantica, romanticoni che non siamo altro. Michael Bolton con When a Man Loves a Woman, canzone storica, questa è una versione davvero meravigliosa, poi Michael Bolton davvero eccezionale, come voi, tutti voi che state interagendo al 347-727-2274. Vi ho chiesto, ma voi che tipi da spiaggia siete? Siete più lucertoloni, state belli lì sdraiati, spaparanzati sotto il sole tutto il tempo, sotto il sole, oppure siete quelli iperattivi che fanno mille cose, non stanno mai fermi, rompono le... no, nel senso, fanno i gavettoni, per esempio, che ne so, c'è quello simpaticone di turno che fa inevitabilmente il gavettone e che si diverte così a spruzzare acqua, a prescindere. Allora, vediamo un po'. Vito, buongiorno. Allora, lui mi dice, non vado mai al mare, Stefano.

cambia qualcosa, e sono d'accordissimo con te. Aggiunge: a me piace stare nell'acqua e fare tanti tuffi, e c'è a chi piace fare i tuffi, c'è a chi piace fare i taratuffi. Bene, bene, bene, buongiorno a Vincenzo D'Andrea. Allora, lui è un barbiere, barbershop, mi manda sta foto e sotto la didascalia: tipi da spiaggia sexy. E non avevamo contemplato questa categoria, meno male che ci siete voi. Allora, Bartolo, Nunzio, Nunzio il maestro, Nunzio Festa, Gianfranco la birra, Vincenzo e Marco. E vabbè, una bella squadra sexy. E poi fatemi salutare anche Mauro. Allora, lui ci ascolta dal bar della Quercia, lui è a Bisceglie, e mi chiede: buongiorno, mi potresti fare un augurio particolare a mio cognato Andrea da parte di Mauro per il suo 40° compleanno, e un augurio anche a Sergio per i suoi 57 anni? Ma certo che sì. Ben trovati, e ringraziamo ovviamente tutte le attività, gli esercizi commerciali, i negozi che ci ascoltano, e siete davvero tantissimissimi.

0: Spandau Ballet su Radio Selene con questa meravigliosa True. Ma come ben sapete, a noi piace alternare le canzoni che arrivano dal passato con le novità. Nuova, fresca, fresca. Sentite che profumo di nuovo arriva da questa canzone di Giuli e Biagio Antonacci, novità su Radio Selene. Il titolo di questa canzone è L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La Puglia è piena di posti meravigliosi. Vi segnalo le grotte di Castellana, dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night, oppure seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, buon weekend con Radio Selene. Adesso due canzoni da ascoltare sotto l'ombrellone, ma pure sopra. Basta che non vi facciate male. Due canzoni belle, Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira, la capa gira. Ma adesso c'è subito Gerusalemme.

Selene Summer Hit, beh, possiamo definirlo così questo momento musicale. Che bella, la testa gira, Fred De Palma, Anita Emischilla. E adesso, se vi va, la stappiamo. Dice, cosa stappiamo? La stappiamo una corona? This is-

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Questa è Radio Selene.
9: 10 minuti 40 secondi in diretta su Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio. Adesso altre due canzoni, Eros Ramazzotti dal 2018 con Vita Ce N'è, ma subito agitiamo la Coca-Cola di Tommaso Paradiso, va.

La musica è un anello di congiunzione incredibile, perché pensiamo, ascoltiamo magari un artista e pensiamo a una persona magari che non c'è più, e c'è Rosa che vuole dedicare questa canzone a Luisa, sua sorella che è mancata qualche anno fa e che amava Eros Ramazzotti. Lo abbiamo detto, l'abbiamo fatto, cara Rosa. Allora andiamo avanti, dai, perché adesso parliamo di un altro argomento. Domandone: come si chiamano quegli oggetti misteriosi, solitamente inutili, che riceviamo al termine di un matrimonio? Brave, bomboniera. Dai, allora cominciamo con il parlare del matrimonio dell'anno, quello di Taylor Swift. Oltre ai dettagli sull'abito, gli ospiti stellari, sta facendo discutere la bomboniera. Eh sì, perché pure i VIP, le pop star mondiali, fanno la bomboniera. Mica solo noi comuni mortali. Solo che ovviamente non parliamo del classico piattino d'argento, la cornicetta. Qui parliamo di un oggetto di luxury design, un calice Tempestat di diamanti. vabbè, è normale, dai. Questo però mi ha fatto in qualche modo riflettere. Ma quanto sono cambiate le bomboniere nel corso degli anni? Vogliamo fare un piccolo viaggio nel tempo? Lo facciamo insieme, dai. Allora, partiamo dagli anni 70 e 80. Era il regno del cristallo di Boemia, dell'argento massiccio, magari da lucidare ogni domenica, mamma mia, e delle statuine di porcellana di Capodimonte, che ricordi. Più erano pesanti, più erano grandi, più il matrimonio era importante. Arriviamo negli anni 90 e 2000, l'era del basta polvere, no, niente più oggetti da spolverare. Si passa agli oggetti utili, che ne so, l'orologio da tavolo, lo svuotatasche, la cornice d'argento, magari con la foto degli sposi già stampata dentro. Che meraviglia! Oggi parliamo di oggi. Taylor Swift, a parte la tendenza, è la bomboniera gastronomica, vero, no? Oppure quella solidale, bottiglie di olio extravergine, marmellate artigianali, piantine grasse o una donazione a un'associazione. Insomma, roba che si mangia o magari che fai del bene. Tra poco continuiamo a parlare di bomboniere. Cominciate a tirare fuori le vostre bomboniere. Me le fate vedere, proprio quelle più oscene che avete, le più brutte che avete avuto al termine del matrimonio. Dai, rovistate un attimino, magari le avete fatte sparire da qualche parte, andatele a ripescare, mandatemi la foto della bomboniera più brutta che abbiate mai ricevuto in vita vostra. 347 72 72 274.

to France su Radio Selene Sombre. Allora parliamo di bomboniere. Qual è la bomboniera più brutta che abbiate mai ricevuto al termine di un matrimonio a cui avete partecipato? O magari tirate fuori la vostra bomboniera, fatemi vedere cosa avete pensato di regalare ai vostri ospiti all'indomani del vostro matrimonio. Ovviamente aspetto le foto al 347 72 72 274. Andate ad aprire i cassetti, andate a vedere in fondo al contromobile nel salotto e fatemi vedere le bomboniere più brutte, proprio quella più che vi sta qua sullo stomaco, oppure la vostra bomboniera, quella che avete regalato ai vostri ospiti e invitati. Noi invece, come sempre, vi dispensiamo bomboniere musicali, insomma non possiamo fare di meglio che questo, e adesso andiamo ad ascoltare la voce di Ermal Meta. Lui ci piace davvero molto e questa canzone è bellissima, si chiama Odio le bomboniere, no, Odio le favole.

0: tocca.
1: Amici e amiche di Radio Selene, cosa avete da fare domani? No, ve lo chiedo perché noi domani, 5 luglio, domenica, saremo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è gratuito. Viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domani, domenica 5 luglio, in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: E questa canzone di Everything But The Girl del 1989 si chiama Driving, la voglio dedicare a tutte le persone che in questo momento sono in auto e stanno ascoltando la bella musica di Radio Selene, che adesso ascolteranno anche il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allertiamo i ganci. I ganci sono protagonisti insieme ai festeggiati di questo spazio. Si chiama B-Day, va in onda tutti i giorni alle 11:30 e alle 17:30, nel weekend soltanto di mattina alle 11:30, e noi siamo qui apposta. Vediamo un po' a chi portiamo questi auguri, se ci va di fino, se ci va bene, se ci risponde.
2: Salve.
0: Salve.
2: Sono un assistente chiamata.
0: Facevamo all'assistente chiamata gli auguri. Sì, e allora niente, che facciamo? Niente, è andata, perché c'è giusto one chance. Riproviamo, vediamo se l'assistente si toglie di mezzo e riusciamo a portare questi auguri. Lo facciamo soprattutto, come vi dicevo, per i ganci che ci hanno contattato e ci hanno segnalato il compleanno importante del festeggiato del giorno, cosa che potete fare anche voi, mi raccomando, se avete qualcuno da festeggiare, segnalatecelo e noi arriveremo con i nostri e i vostri auguri a sorpresa. Niente, non c'è niente da fare. Vabbè, ci dispiace Antonio, eravamo qui per portarti gli auguri per i tuoi 40 anni, un compleanno importantissimo. C'era Nico con Manuela che ci avevano preso e ti avevano preso di mira. Vabbè, è andata così. Se avete qualcuno da festeggiare nel mese di luglio e agosto, potete segnalarlo allo 080 898 1188. Potreste anche scriverci una mail a diretta @radioselene.it. Il prossimo appuntamento con il B-Day domattina 11:30.
1: Questa è

Paul Russell su Radio Silene nel weekend più bello che c'è, anche quello più soleggiato. Dai, diciamo la verità. Intanto fatemi salutare Anna, lei mi dice a proposito di bomboniere oscene, brutte. Mi scrive: Stefano, ne ho così tante che avrei l'imbarazzo della scelta, ma fidati, ce ne ho almeno una decina, una più brutta dell'altra. E vabbè, sì, perché a ognuno di noi sarà capitato almeno una volta nella vita di ricevere una bruttura incredibile come bomboniera. Ma non fate quelli, no, non è vero. Sono state tutte meravigliose e devi vedere quella che ho fatto io, superlativa, superba. Vabbè, vabbè, ci crediamo, vogliamo crederci. 11:41 in questo momento, brutte bomboniere ma anche cattive abitudini, no? Questo è il titolo della canzone di Mace, Salmo e Colapesce qui su Radio.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: A proposito di bomboniere, c'è Annarella che mi dice che ha ricevuto come ultima bomboniera una piccola pianta grassa con 5 confetti e un fiorellino. Invece Rosy da Corato mi dice: io nel 90 feci un posacenere.

canzoni più belle di questi ultimi anni io ci metto e ci piazzo questa Loser di Charlie Puth. Siamo tutti vincenti invece quando si ascoltano le canzoni più belle qui su Radio Sirene. Sono le 11:57 e io direi di ascoltare questo pezzo anche perché Lily Allen ci porta a Londra, l'abbreviazione LGN che vuol dire proprio London, di Miss Lily Allen.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: Quando sono con te, ex Ottagua, a chiudere l'appuntamento di questo sabato 4 luglio 2026 con la voce di Stefano Alicchio. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie a Dario Quagliarella per la sua ineccepibile regia. Vi auguro e vi auguriamo un buon weekend.
1: Radio Seleni.
2: No, sì. Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
8: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Non è la gelosia.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Leone XIV in visita a Lampedusa. Il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta dell'Europa per rendere omaggio ai migranti. L'Europa, ha detto, è chiamata ad una responsabilità epocale. Sentiamo.
3: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
1: Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti, ha detto, le due maggiori potenze nucleari hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale.
2: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello stadio olimpico Grande Torino.
1: La cena, la reazione allergica, la corsa disperata in ospedale, attimi di grande paura per Aldo Montano, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. Allergico alla caseina, l'ex schermidore livornese specifica di aver allertato il personale del ristorante della propria condizione prima dell'ordinazione.
2: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare, uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Dal 2000 ad oggi nel paese si contano almeno 170 giornalisti uccisi e decine di dispersi.
1: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul Central Court la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettere alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
0: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
12: Radio Selene.
0: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
12: Vivi e Rivivi.
0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide! Come
6: farlo?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale! Radio Selene, vivi e rivivi! Un viaggio nella musica. Rivivi il 1988.

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: Questa è Radio Selenium.

0: ABC. Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Radio Selene.
3: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Ma buon pomeriggio, eccoci qua prontissimi come sempre per trascorrere insieme alle nostre tre ore come ogni weekend, sabato e domenica. Potevamo mancare oggi il primo weekend del mese di luglio, ma assolutamente no. Ben ritrovati da Paolo Foresio, con me, con Gigi Savoni sino alle 20 naturalmente in questo primo fine settimana del mese di luglio. E beh, ormai ci siamo entrati di diritto insomma nel bel mezzo delle vacanze estive, quindi per chi naturalmente ha scelto luglio, ma abbiamo talmente tante cose da raccontare. Guardate che io vi consiglio di mettervi comodi in spiaggia piuttosto che al lavoro che siate, insomma, perché abbiamo davvero tre ore particolarmente intense da trascorrere insieme. Iniziamo con la musica, naturalmente, con un classicone dal 1985, Huey Lewis and the News, Power of Love.
0: Questa è

miglior modo sicuramente per iniziare il nostro sabato all'insegna dell'amore, del potere dell'amore. Power of Love, abbiamo iniziato così, siamo pronti per continuare ovviamente. A Radio Selene sono le 16:59.

0: Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di €20, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
0: Radio Selene.

Un po' di carica, un po' di energia in questo primo sabato di luglio in cui insomma si fa festa un po' più del solito, no? Diciamo la verità, d'estate automaticamente siamo portati un po' di più ad uscire la sera, far tardi, anche se diciamo con il caldo di queste ultime sere non tanto, ecco, per dirla tutta, però va bene, ci sta. Anche Scream and Shout per iniziare appunto, per entrare nel vivo anzi del nostro sabato, tre ore insieme per chiacchierare di un sacco di cose. Tra l'altro tra poco andremo subito a parlare l'estate, sapete, no? Diciamo spesso, insomma, sono tutta una serie di argomenti di cui si parla magari sotto l'ombrellone, in acqua e nelle chiacchiere tra amiche e amici, e va bene così. Tra un poco parleremo di innamoramenti, ma non solo quelli estivi, sì, apriamo la parentesi del gossip, vabbè, che fa sempre ha sempre il suo perché in questo periodo. Intanto mettiamo anche Bob Sinclair con Hacking Way.

Beh, dicevamo prima, gossip, più che altro diciamo qualche news che arriva da una ricerca dell'università di Oxford, tra l'altro, non un'università qualunque, no? Tutto il rispetto per tutti. No, a parte tutto, parliamo di fidanzamenti, no? In genere, di fidanzamenti estivi, poi si sa, insomma, cambiano anche da quel punto di vista molto spesso i ritmi durante la stagione estiva, e ci sta. Lo studio di cui vi sto parlando, che voglio condividere con voi in questa prima parte del nostro sabato, ha rilevato che l'arrivo di un nuovo partner, quindi che vale da una parte e dall'altra ovviamente, è bene dirlo, porta in media alla perdita di due amicizie particolarmente intime. Beh, si sa, quando uno inizia una storia d'amore, per forza di cose, e magari tra virgolette tende, rischia di trascurare le amicizie, no? Capita spesso, diciamo la verità. Il motivo quindi appunto è molto semplice: tempo ed energie emotive non sono infiniti, più ne dedichiamo a una persona meno ne restano per qualcun altro. Non significa litigare o chiudere i rapporti, ma semplicemente alcune amicizie diventano meno frequenti e con il tempo il legame rischia di indebolirsi. Quindi arriva l'università di Oxford a dircelo, pensa un po', ma noi lo sapevamo già, cioè, dalla periferia, dalla Puglia, noi sapevamo già questa roba qua, però l'università di Oxford ce lo certifica e siamo contenti. Mettiamo Jovanotti, Nuova Era.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

la splendida Rihanna nel nostro sabato, in cui tra le tante cose stiamo chiacchierando di questa roba qui. Cioè, secondo appunto l'Università di Oxford, arrivano direttamente loro a dircelo quando si inizia una storia d'amore, quindi anche sia d'estate, d'inverno, in qualunque stagione, tende a trascurare qualche rapporto di amicizia, e a questo punto arrivano i numeri a darci manforte, quindi non cose, non sensazioni e percezioni, ma addirittura l'università ci dice che perdiamo due amici discretamente intimi ogni volta che iniziamo una nuova storia. Quindi quando arriva l'amore, qualcuno nel gruppo amici inizia inevitabilmente a ricevere meno messaggi, in qualche maniera potremmo banalmente ridurla così, ma è sempre stato così da sempre, da quando eravamo adolescenti, quindi ormai qualche anno fa, ahi noi. Rosalia, eccola qua. El que quiero...

Bella questa canzone degli anni 80, la disco degli anni 80, Karma Karma Karma Carmelion, l'abbiamo riascoltata nel nostro sabato, la nostra prima ora che procede spedita come sempre, e ascoltiamo un'altra gran bella canzone, eh sì, insieme Emma Marrone insieme a Fabri Fibra, Antidroga.

0: Radio Seleni.
1: Primo weekend di luglio che procede spedito e noi siamo felicissimi per questo, ma attenzione perché domani, lo sottolineo, domenica 5 luglio, noi di Radio Serene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango, quindi racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle, quindi l'ingresso è gratuito. Viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango, vi aspettiamo domani domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani in diretta a partire dalle 20.
0: Questa è Radio Seleni.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con la sua balorda nostalgia, l'abbiamo riascoltato, e per riascoltarla questa canzone ci porta automaticamente un po' indietro nel tempo e ci apre il cuore alle emozioni, e va bene così. Ma abbiamo parlato di emozioni, hai detto emozioni? Beh, alla fine della prima nostra ora insieme di emozioni ne abbiamo tante da raccontare con questa canzone che recuperiamo come sempre alla fine dell'ora dal nostro archivio 1978, il grandissimo Renato Zero con il suo triangolo.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.

questa canzone negli anni 90, fine anni 90, nel 1997, ci trasmetteva un'energia mostruosa, si pogava, vi ricordate quando si saltava, cioè partivano quelle canzoni che ti trasferivano appunto quella, che ti catapultavano in quella atmosfera in cui si saltava e si faceva insomma un casino pazzesco. Va bene, il nostro sabato procede, siamo nella nostra seconda ora, per chi non lo sapesse, ancora ben ritrovati e con me, con Paolo Foresio, sino alle 20 siamo quelli che vi accompagnano al tramonto, per chi sta sullo Ionio, diciamo sul versante ionico della nostra Puglia, dove tramonta in questo periodo verso quest'ora, questo quell'ora lì, verso la fine del nostro programma, e ci si gode uno spettacolo pazzesco, diciamo la verità, e lì a fare foto, storie, a postare sui social questi tramonti, così come le albe fantastiche che la nostra Puglia regala anche a chi viene in vacanza da queste parti, va bene, tra un po' parleremo di viaggi, sì, faremo giusto una, ci sta in questo periodo una parentesi dedicata all'argomento. Intanto To Love Somebody.

0: dicevo prima, parleremo di viaggi. Allora automaticamente uno che pensa, che sente sta roba qua, pensa parleranno di vacanze, di questo. No, noi siamo andati a trovare qualcosa di molto più sfizioso, ecco, diciamo la verità, di più particolare. Perché? Perché parliamo di abitudini, no? Quante volte vi capita in questo, non solo in questo periodo, normalmente magari, di essere in autostrada e di trovarvi davanti quella macchina, quell'autovettura che viaggia per chilometri a volte nella corsia centrale, eh? È vero, capita tantissime volte, tu guardi da dietro e dici ma perché non si mette dove dovrebbe mettersi, e quindi sulla corsia di destra come si fa normalmente, no, rimane lì sulla corsia centrale. Secondo uno studio, perché ci sono studi che analizzano un po' tutti i nostri comportamenti, non è un qualcosa di casuale, ma chi lo fa in maniera abituale, quindi che viaggia, ripeto, sulla corsia di mezzo centrale in autostrada, spesso lo fa per abitudine, per insicurezza o addirittura, pensate, per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio. Cioè, pensa un po' dove siamo arrivati. Cioè, uno non vuole decidere dove stare, cioè, dovrebbe stare in realtà sulla corsia di destra, appunto. Il problema è che questa abitudine purtroppo non rallenta solo il traffico, ma, e questo è l'argomento più, la parte più seria, aumenta purtroppo le manovre di sorpasso, crea congestione e può generare situazioni di rischio per tutti gli altri automobilisti. Per cui, a parte gli scherzi, insomma, diciamolo in maniera chiara, tutte le varie ricerche che in questo periodo, come sapete, ci propongono relative alla fluidità del traffico, a tutti i consigli che si danno, il weekend bollino rosso, bollino nero, eccetera eccetera, ci dicono che bisogna mettere in campo una serie di precauzioni. Anche questa è una di quelle, quindi cercate di evitare di viaggiare per chilometri sulla corsia centrale, che non si fa, e ancora purtroppo sono in tanti a farlo. Andiamo avanti con la musica, mettiamo anche Neck con la sua Alza la radio.
1: E ti immagino ferma a truccarti allo

0: radio.
1: Radio Seleni.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Radio Selene.

Abbiamo parlato di chi guida in autostrada in maniera, diciamo, non proprio corretta e ligia quello che è il codice della strada. Abbiamo messo anche Drive Cars nel nostro sabato qui su Radio Selene, naturalmente. No, stiamo parlando perché questo periodo, sapete, ci sono tutta una serie di raccomandazioni, oltre a quelle che si danno per l'esposizione alle temperature particolarmente calde, no? Che sembrano delle cose, come dicevamo anche lo scorso weekend, che vengono dette tanto per, ma invece poi è importante seguire le solite raccomandazioni: la frutta, bere molto, non esporsi al sole nei momenti in cui è particolarmente caldo, bambini, anziani in particolar modo, eccetera eccetera. E anche quelle legate al traffico sono raccomandazioni che vengono appunto di cui si parla, che vengono proposte ogni anno, ma che sono davvero molto ma molto importanti da seguire principalmente. Lola Young, questo è One Thing. Oh, hi.

Con tutto qui accade nel nostro sabato che procede spedito, ma attenzione perché qui come sempre apriamo l'album dei ricordi e diamo spazio e sfogo alle emozioni. Perché noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026, quindi vi aspetto un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme e poi ancora i gadget, le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Beh, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia, quindi preparate costume da bagno, borsa da mare e tutto quello che serve perché siamo pronti. Le prossime tappe vediamole subito domani, domenica 5 luglio Lido America, Margherita di Savoia e poi diamo una piccola anticipazione, domenica 26 luglio saremo al Lido Onda Blu di Chiatona Taranto, siamo in diretta dalle 10 alle 13, quindi mi raccomando prendete appunti e non dimenticatelo. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno e ancora supermercati Doc e Famila.

di Maroon 5 nel nostro bel sabato qui su Radio Selene che procede. Allora, voi magari alcuni di voi saranno nel momento del relax e ci sta assolutamente, almeno di sabato bisogna riuscire a concedersi qualche pausa. Noi facciamo parte di quelli che spingono, diciamo, no, sostengono, promuovono in qualche maniera la capacità di riuscire a staccare un po' e di ricaricare le batterie. Poi facciamo anche parte di quelli che spesso lo dicono agli altri ma che non riescono a farlo, ahimè e ahi noi, ma va bene lo stesso. E poi ci sono anche tutti gli amici che lavorano nel mondo dell'accoglienza turistica, in particolar modo, beh, a voi un abbraccio enorme per il lavoro straordinario che fate. Siamo verso la fine della nostra seconda ora insieme, andiamo avanti e recuperiamo dal passato, ma non tanto passato, insomma, circa 20 anni fa più o meno. Liu Zhu, eccoli qua, Window in the Skies.

0: con Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola. Abbiamo iniziato la nostra terza ed ultima ora insieme, ma come sempre a quest'ora linea alla redazione perché ci sono le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
2: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
3: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
2: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
3: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
2: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 a Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
13: Questa è Radio Selenium.

la splendida voce di Marina Rei qui su Radio Selene con Dentro Me. Ancora ben ritrovati con me, con Paolo Foresio, insieme sino alle 20 in questo bel sabato. Siamo sempre noi quelli del weekend, non manchiamo mai, ovviamente, ci mancherebbe altro, ma figurati a luglio possiamo fermarci così all'inizio del mese? No, ci fermeremo poi per una piccola pausa estiva e ritorneremo naturalmente in autunno. Intanto facciamo un giro veloce, andiamo un attimo in Romania, esattamente a Cluj-Napoca, è una città che, pensate cosa ha fatto, ha inventato un modo curioso per prendere l'autobus gratis. Ormai non sanno più cosa inventarsi per la promozione, giustamente, dei mezzi pubblici e della ciclabilità, eccetera eccetera, per, come sapete, abbattere le emissioni e in qualche maniera aiutare il nostro clima. Bastano 20 squat in 2 minuti davanti a un totem con telecamera per ottenere un biglietto valido una settimana. Ebbene sì, una trovata di una città rumena che appunto promuove in qualche maniera l'attività fisica. Non è uno scherzo, assolutamente no, c'è un sistema con l'intelligenza artificiale, naturalmente, che conta gli squat in tempo reale e controlla pure che siano fatti bene, quindi una sorta di personal trainer in un totem. È nato come un esperimento durante un festival dello sport, è piaciuto molto, talmente tanto che il comune poi l'ha reso permanente per spingere la gente a muoversi di più e abbassare i tassi di obesità. E mi sembra comunque una bella idea, devo dirvi la verità, mi sembra interessante come argomento, cioè riuscire in qualche maniera a promuovere lo sport con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Va bene, mettiamo Bruno Mars, Oh My Soul.

Stiamo parlando anche di promozione dello sport e siamo andati addirittura in Romania a recuperare questa notizia secondo la quale molto divertente anche per avere il biglietto omaggio gratis, diciamo, dell'autobus e basta fare circa 20 squat davanti a un totem e automaticamente, se li fai bene ovviamente, il totem ti riconosce e ti dà questo piccolo incentivo che resta un gioco, è bene dirlo, però comunque evidentemente ha il suo perché, cerca in qualche maniera di promuovere la pratica delle attività sportive e comunque dare una mano all'utilizzo dei mezzi pubblici e ce n'è sempre molto ma molto bisogno. Rafael Gualazzi su Radio Selene, arriva lui.

0: Carioca.
1: Radio Selene.
2: Procede spedito il nostro sabato, ma attenzione, attenzione, perché Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento, rullo di tamburi, domani, domenica 5 luglio, ore 21, Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Beh, un concerto intimo e potente allo stesso tempo in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

anche Claudio Baglioni insieme a Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me, beh, quante volte questa l'abbiamo stracantata. È tipico, ci sta nelle serate insieme in cui si fa baldoria, mettiamola così, insomma, tra amici. Questo è uno di quei grandi classici che evidentemente non può mancare. Ce ne sono tanti, diciamo, della musica italiana, obiettivamente, e che non possono mancare, e questo è uno di quelli. Il nostro sabato procede, lo facciamo con Lucio Corsi, Situazione Complicata. Ho voglia

darci l'energia giusta, un po' di pepe per affrontare nel migliore dei modi il sabato, abbiamo voluto ripescare anche John Travolta dal 1978 con la sua You Are The One That I Want, bellissima, qui su Radio Selera. Intanto invece disco nuovo, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni hanno fatto davvero una gran bella canzone, Canto d'Amore. Senti

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi

0: Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

nostra Serena Brancale, che sta spopolando con questa grande canzone al mio paese. Ci avviciniamo verso la fine del nostro appuntamento di sabato e come sempre andiamo indietro nel tempo, ma facciamo un gran bel salto stasera, 1957, pensate, Nina Simone con My

0: Bene, bene, bene, siamo arrivati alla fine. Grazie naturalmente a Gigi Savoni che si è occupato della regia. Un grazie speciale a voi che avete trascorso 3 ore in nostra compagnia. Noi torneremo domani puntualissimi per chiudere il weekend sempre tra le 17 e le 20. Buon sabato sera, un abbraccio da Paolo Foresio, a domani. Ciao.
1: Radio Selene. Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story right now.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1980.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.